nale chamane fon fana nale demu somane fon fana ko bela dilaga alam sane kile juro bi ale ala bolo

nyaka kuodhi. Ah, dalano, dalano makibaye nyaka wachi. Kata kamano kangato, aneno kangato makatichemo pile tiwachi yae. Eh, dalano, dalano makichemo nyaka wachi. Ero kamano pinyini, awaro pinyini makatimewi etenyakiwe.

Mara bende wando manaji Numiti ni dawa Ben buyadhani Peno kiti yokode Tibiro chango pio pio Siepna kiduogo toeni Kiti yokode Tibiro chango pio pio Siepna kiduogo toeni